cosa vuoi che sia? Ti amo tanto che posso far finta che sia colpa mia.

guardarmi in quel modo, non fare il leggero e rispondere un po'. Dove vai, dove vai, dove vai tutta nuda? Dove vai tutta nuda? E non fare quegli occhi che tanto lo sai, non ci cascherò più.

0: vai tutta nulla? Dove vai tutta nulla? Ah. E non fare quegli occhi che tanto lo sai, non ti cascherò più. Dove vai tutta nulla? Dove vai tutta nulla? E non fare quegli occhi che tanto lo sai, non ti cascherò più. Dove vai tutta nulla? Dove vai tutta nulla?
1: Dobri lito odobri, takes part in this community broadcast. Feedback about our programming can be redirected to feedback at whrwfm.org or the feedback line 607-484-7905. Good.
2: WHRW Binghamton presents WHRW In Between, our secret for keeping it lit.